0: sei ti sono vecchi. Così ami lo sci. E
1: tu lo sci.
0: E mi sono vecchi da stare. Tu sei ti sono vecchi. Così ami lo sci. E
1: tu lo sci. E tu lo sci.